0: para le
1: macchia, vai!
2: Cosa ci c'è?
3: Ta ho già scelto da lei.
2: Non voglio da tu! Non tu mi scatti svolto per rispagare. Ora. Ora non c'è niente di cosa perché. Ora. Ora non ti fai una!
4: 雷会回来的，他向我保证过。
2: 冲啊！这，干啥子？